0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa,
1: the memory of the tragic event from 25 years ago,
2: it
1: makes us renew our commitment for peace.
2: Con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria,
1: our Lady, toward the Virgin Mary.
2: Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini,
1: the various pilgrims and Romans in the square.
2: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile.
1: I welcome the groups that have come from São Paulo in Brazil.
2: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
2: Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organizations that is present.
2: Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
2: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who
2: are
1: manifesting for peace.
2: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Dear brothers and sisters.
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa
1: the memory of
0: ci
1: the tragic
0: spinge
1: event
0: a rinnovare
1: from 25
0: il nostro
1: years
0: impegno
1: ago,
0: per la pace,
1: it makes us renew our commitment for peace.
0: Con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine
1: Maria.
0: Ed ora saluto and con affetto tutti voi, romani e pellegrini,
1: various pilgrims and Romans in the square.
0: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile.
1: I welcome the groups that have come from São Paulo in Brazil.
0: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
0: Saluto I membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organization
0: il gruppo
1: that is present.
0: Dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
0: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure I motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who
0: are
1: manifesting for peace.
0: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.